Fa ognuno tralasci e balli e canti l'aria che temperata dà piacere. E la stagion che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere. Ubriachi dormienti,

fugge la belva e seguono la traccia. Già sbigottita e lassa al gran rumore de schioppi e canni, ferita